0: Scusi, nessuno per la macchina prendeva fuori il portafoglio e fargli accesi la cappotta. La macchina aveva aperto uno scotolo con una gomma rossa?
1: Ma va? È sua?
0: Ma va? Allora gliela riporto.
1: Cicati tu pupa! Scusa! Ah.